0: for many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
0: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration of not knowing God.
1: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
0: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
1: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio.
0: It is ironic, paradoxical, but it is true.
1: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
0: It is a desperate call for help.
1: È una disperata richiesta di aiuto.
0: Because I just don't know what else to do.
1: Perché non sappiamo cos'altro fare.
0: So they have to resort to violence, just like you scream out loud.
1: E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare.
0: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
1: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
0: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
1: Ora sappiamo che siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
0: That means that we are nothing but God inside.
1: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
0: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
1: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
0: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
1: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
0: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
1: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
0: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
1: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
0: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
1: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
0: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do, even to Him personally.

0: He has forgiven his enemies and prayed for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio. Perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it. We have forgotten how.
1: Ma non lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. The Lord Jesus forgives us. He died for us, and we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati. Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you, you look at me, and then 2 hours pass and then we go home.
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, stiamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore soffriremo noi.
0: And of course we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God, we are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto

0: Dio, fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
1: The first choice is we continue to live the way we did before, but be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem.
0: La
1: I
0: nostra
1: continue doing what we do.
0: prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
1: And we can also continue knowing God more every day. More and more convinced of God's presence, God within us, or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
0: E possiamo anche continuare a conoscere Dio, ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza. Oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
1: And another choice is more. Noble is that we dedicate our lives, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters, lives and happiness.
0: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
1: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
0: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
1: We can also be like them, but in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
0: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni e rimanere anonimi, un santo anonimo.
1: By knowing God, we will be Christians, we will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
0: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla, rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.

0: For many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
0: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration.

0: condition of not knowing God.
1: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
0: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
1: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio.
0: It is ironic, paradoxical, but it is true.
1: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
0: It is a desperate call for help.
1: È una disperata richiesta di aiuto.
0: Because I just don't know what else to do.
1: Perché non sappiamo cos'altro fare.
0: So they have to resort to violence. Just like you scream out loud.
1: E quindi arriviamo alla violenza proprio come arriviamo ad urlare.
0: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit. We used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
1: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
0: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
1: Ora sappiamo che siamo il tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
0: That means that we are nothing but God inside.
1: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
0: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
1: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
0: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
1: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
0: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
1: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
0: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
1: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
0: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
1: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
0: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do, even to Him personally. He has forgiven His enemies and prayed for them. Father, forgive them, because they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù, sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio, perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it.
1: Ma
0: We
1: non
0: have forgotten how.
1: lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. Lord Jesus forgives us. He died for us. And we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati, Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you look at me, and then 2 hours pass and then we go home.
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, siamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi.
0: And of course, we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God. We are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto Dio fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
0: The first choice is we continue to live the way we did before, but be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem. Like continue doing what we do.
1: La nostra prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire, ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
0: And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, God within us, or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
1: E possiamo anche continuare a conoscere Dio ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza, oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
0: And another choice is more noble, is that we dedicate our lives, our knowledge to the betterment of our brothers and sisters, lives and happiness.
1: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
0: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
1: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
0: We can also be like them, but in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
1: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni, e rimanere anonimi, un santo anonimo.
0: By knowing God, we will be Christians, we will be saints, quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly, nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla, rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.

0: for many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino.

0: vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri, noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
1: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration of not knowing God.
0: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
1: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
0: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sete di conoscenza di Dio.
1: It is ironic, paradoxical, but it is true.
0: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
1: It is a desperate call for help.
0: È una disperata richiesta di aiuto.
1: Because I just don't know what else to do.
0: Perché non sappiamo cos'altro fare.
1: So they have to resort to violence, just like you scream out loud.
0: E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare.
1: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
0: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
1: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
0: Ora sappiamo che siamo il tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
1: That means that we are nothing but God inside.
0: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
1: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
0: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
1: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
0: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
1: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
0: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
1: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
0: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
1: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
0: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
1: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do.

0: even to him personally. He has forgiven his enemies and prayed for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche Lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio. Perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it. We have forgotten how.
1: Ma non lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. The Lord Jesus forgives us. He died for us. And we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati. Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you, you look at me, and then 2 hours pass and then we go home.
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, siamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi.
0: And of course, we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God, we are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto Dio fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
0: The first choice is we continue to live the way we did before, but be assured that okay, now I know God, He's there, no problem. I continue doing what we do.
1: La nostra prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
0: And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, God within us, or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
1: E possiamo anche continuare a conoscere Dio ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza. Oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
0: And another choice is more noble, is that we dedicate our lives, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters' lives. And happiness.
1: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
0: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
1: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
0: We can also be like them, but in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
1: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni, e rimanere anonimi, un santo anonimo.
0: By knowing God, we will be Christians, we will be saints, quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.

0: for many people, they are satisfied just to know that God exists, or just to read the Bible, or just to do some little prayers here and there. But to many people, other people, these are not enough. They want to know God truly. They want to be able to converse with God, to hear God's advice on everyday problems, and to be able to be closer, literally closer to God. And for these people, we are here to offer a little help.
1: Molte persone sono soddisfatte soltanto all'idea che Dio esista, che ci sia, e sono soddisfatte soltanto dalla lettura della Bibbia, da un po' di lettura della Bibbia, da un po' di preghiera, ma per altri non è così. Altri vogliono una conoscenza più approfondita, vogliono sentire Dio vicino, vogliono ascoltare il suo consiglio nelle cose di tutti i giorni. Per questi altri noi siamo qui oggi per fornire un aiuto.
0: Because war and troubles, misunderstanding, anger, hatred are all the outcome of this frustration of not knowing God.
1: Perché la guerra, i problemi, le incomprensioni, l'odio, la rabbia, la frustrazione vengono fuori da questa sorta di frustrazione che ci deriva dal fatto che non conosciamo Dio.
0: All the evils that we think mankind is capable of doing come from this thirst for the knowledge of God.
1: Tutti i mali di cui sappiamo l'umanità è capace vengono da questa sede di conoscenza di Dio.
0: It is ironic, paradoxical, but it is true.
1: È una cosa ironica, un paradosso, ma è vero.
0: It is a desperate call for help.
1: È una disperata richiesta di aiuto.
0: Because I just don't know what else to do.
1: Perché non sappiamo cos'altro fare.
0: So they have to resort to violence, just like you scream out loud.
1: E quindi arriviamo alla violenza, proprio come arriviamo ad urlare.
0: Why is it so? Because even though we look like a human and we wear this human body, we are the children of God, we are the Holy Spirit, we used to live in heaven where we had absolutely everything, anytime we wanted.
1: E perché accade tutto questo? Perché anche se noi siamo qui e vestiamo questi abiti e abitiamo in questo corpo, noi siamo figli di Dio, figli dello Spirito Santo, e una volta abitavamo in paradiso e avevamo tutto quello che volevamo in ogni momento.
0: Know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you?
1: Ora sappiamo che siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi.
0: That means that we are nothing but God inside.
1: E questo significa che dentro di noi non c'è null'altro che Dio.
0: Because we are that God, we are not used to having to work for the things that we need, not used to having to ask for the things that we want and not even having them. So sometimes we feel frustrated, we feel angry, and we feel hopeless and helpless. And so sometimes this frustration breeds violence, breeds hatred, and breeds eventually war.
1: E siccome abbiamo questa sete dentro di noi, questa presenza di Dio dentro di noi, non siamo abituati a chiedere quello di cui abbiamo bisogno, a lavorare per quello di cui abbiamo bisogno, perché tutto ci veniva dato tranquillamente, e quindi questa cosa genera una sorta di frustrazione, ci sentiamo senza speranza, e questa frustrazione esplode in violenza, odio, guerra.
0: So the people who make war are the people who really are the most desperate for love and for help.
1: Quindi le persone che fanno la guerra, che causano la guerra, sono quelli che hanno più bisogno di amore e di aiuto.
0: But because they are so fixed in their desperation, it is also not very easy to bring love, wisdom and understanding into their state of being.
1: Ma siccome loro sono così attaccati a questa disperazione, è sempre più difficile portare a queste persone l'amore, la saggezza, la comprensione.
0: Just like somebody is so sick already, he doesn't even recognize doctors, least of all being grateful to them.
1: È proprio come quando una persona è molto molto malata, non riconosce il medico e non è nemmeno grato al medico.
0: So before we fall into this desperate state, we had better take care of ourselves and take care that we can find the love of God so closely, more practically, so that we don't ever need to experience this kind of helpless situation of deepest desperation.
1: E quindi prima di cadere in questa grossa disperazione, in questo stato, diciamo, dobbiamo cercare di trovare Dio più praticamente, così non avremo bisogno di fare l'esperienza di questo senso di essere senza speranza e di essere disperati.
0: No doubt God loves all of us, no matter what we do. Jesus forgives all of us, no matter what we do, even to him personally. He has forgiven his enemies and prayed for them. Father, forgive them, cause they don't know what they are doing.
1: Senza dubbio Dio ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo. Gesù ci ama tutti indipendentemente da quello che facciamo o che abbiamo fatto anche lui. Ci ha perdonato tutti, ha detto Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Every time I read something about Jesus again, I always want to cry.
1: Tutte le volte che leggo qualcosa su Gesù, sento forte il desiderio di piangere.
0: Such a great love can only come from God.
1: Un amore così grande può solo venire da Dio.
0: We ourselves are all children of God. Why don't we have this love?
1: Tutti noi siamo figli di Dio, perché non abbiamo questo amore?
0: We do have.
1: Ce l'abbiamo in realtà.
0: It's just that we have not activated it. We have forgotten how.
1: Ma non lo abbiamo attivato, abbiamo dimenticato come farlo.
0: We do have love, but not to the extent of the Lord Jesus.
1: Tutti noi abbiamo amore, ma non fino all'amore che ha Dio, il nostro Signore Gesù Cristo.
0: In order to have it again, we can still try.
1: Possiamo ancora cercare di averlo di nuovo.
0: God forgives all of our sins. Lord Jesus forgives us. He died for us. And we will always be equal in the eyes of the Lord. Then why must we know God? Why must we activate this love? Why should we make any effort at all?
1: Il Dio ci ama tutti, ha perdonato i nostri peccati, Gesù ha perdonato i nostri peccati, tutte le nostre mancanze. Allora perché dovremmo amare Dio? Dovremmo attivare questo amore?
0: Anybody knows?
1: Qualcuno lo sa?
0: All right, since you pretend you don't know, I will pretend that I know.
1: Ok, siccome voi fate finta di non sapere, io farò finta di saperlo.
0: I'm also very shy, but if all of us are shy, then we just sit here and I look at you look at me, and then 2 hours pass and then we go home.
1: Io sono molto timida, ma se siamo tutti timidi, siamo qui seduti, ci guardiamo negli occhi, passano 2 ore e poi ce ne andiamo a casa tutti.
0: Because if we do not activate this love, then we will suffer ourselves.
1: Perché se non attiviamo questo amore, soffriremo noi.
0: And of course, we sometimes bring suffering to our loved ones, to whoever is in contact with us, and to our surroundings, sometimes to our nation, if we make a wrong decision, a very unloving decision, like making war, for example.
1: E molte volte noi siamo causa di non amore, di sofferenza per le persone che abbiamo intorno, anche per quelli che amiamo. Se prendiamo una decisione sbagliata, anche sbagliatissima, possiamo fare del male alla nostra nazione e possiamo anche fare guerre.
0: We must activate this love in order not to know God, but to know that we are a part of God. We are one with God, just like the Lord Jesus said, I and my Father are one.
1: Dobbiamo attivare questo amore non per conoscere Dio, ma per capire che noi siamo parte di Dio, che noi e Dio siamo una cosa sola, proprio come il nostro Signore Gesù ha detto, io e il Padre siamo uno.
0: We cannot be one with God by talking alone, by thinking alone, or by wishing alone. We have to actually be one with God, be God on earth.
1: Non possiamo essere uno con Dio lavorando da soli, parlando da soli, agendo da soli. Noi dobbiamo essere uno con Dio, essere Dio sulla terra.
0: We have to join that ocean again, become one with the ocean of love, then we can represent God on this planet. All of His magnificent qualities, all of His loving kindness, we can represent and bring love, joy, and kindness, happiness to all the people around us.
1: Noi dobbiamo ricongiungerci con l'oceano d'amore che è Dio, diventare uno con questo oceano d'amore e trasmettere le qualità che sono le qualità di Dio, la gentilezza, l'amore, la gioia, l'allegria anche alle persone, a tutto il mondo.
0: After knowing God, after knowing, truly knowing, I mean, almost physically knowing, literally knowing that the Holy Spirit lives within us, we have two choices.
1: Dopo aver conosciuto Dio fisicamente, letteralmente, capito e conosciuto che lo Spirito Santo vive all'interno di noi, abbiamo due possibilità.
0: The first choice is we continue to live the way we did before. But be assured that, okay, now I know God, He's there, no problem. I continue doing what we do.
1: La nostra prima possibilità è che adesso conosciamo Dio e possiamo dire ok, va bene, lo conosco, però continuo a vivere come vivevo prima e nulla cambia.
0: And we can also continue knowing God more every day, more and more convinced of God's presence, of God within us. Or we can even discontinue, but once we experience, we will not forget.
1: E possiamo anche continuare a conoscere Dio ogni giorno un pochino di più, a vivere un pochino di più insieme con Dio nella nostra stessa esistenza. Oppure possiamo smettere di farlo, ma una volta che ne abbiamo fatto l'esperienza non lo dimenticheremo.
0: And another choice is more noble, is that we dedicate our lives, our knowledge, to the betterment of our brothers and sisters' lives and happiness.
1: E la seconda opportunità che ci è data è un'opportunità molto più nobile, cioè il dedicare la nostra vita, la nostra conoscenza al miglioramento della vita e della conoscenza e della felicità dei nostri fratelli e sorelle.
0: The reason why we respect the renunciates, the nuns and the monks, is because we feel they act like God. They are almost like God on earth. They're so kind, they're so loving, they're so unconditional, they dedicated their life for the sake of other people.
1: La ragione per la quale rispettiamo i monaci, le monache, i preti, le suore, è perché questi agiscono come Dio e sono dedicati al miglioramento della vita degli altri sulla terra.
0: We can also be like them. But in the world, inside our family, in our job, in our present situation, and continue to be an anonymous kind of saint.
1: Possiamo essere anche noi come loro nella vita di tutti i giorni, nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, comunque nella realtà di tutti i giorni e rimanere anonimi, un santo anonimo.
0: By knowing God, we will be Christians. We will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla, rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.

0: By knowing God, we will be Christians, we will be saints quietly in our walk of life, and we will bless people also quietly. Nobody will even know about it.
1: Conoscendo Dio, noi possiamo diventare santi in maniera tranquilla. Rimanendo nella nostra vita di tutti i giorni, benediciamo le persone che abbiamo intorno, in modo anche tranquillo.
0: Because many of us already have obligations to families, to friends, we will continue to take care of them and discharge our duty without having to abandon any of our loved ones.
1: E siccome molti di noi hanno già degli obblighi verso la propria famiglia, verso le persone di cui si devono prendere cura, continuiamo a prenderci cura di queste persone, ad adempiere ai nostri compiti senza doverle abbandonare.
0: So we can practice the knowledge of God, bless the world, bless ourselves, but live a very quiet, ordinary life.
1: E così possiamo praticare la conoscenza di Dio e benedire la nostra famiglia, le persone che incontriamo e continuare a vivere una vita del tutto normale.
0: Lord Jesus has promised us that whatever he does, we can do.
1: Il Signore Gesù ci ha promesso che qualunque cosa lui potesse fare, noi potevamo farla.
0: It's in the Bible.
1: Questa si trova nella Bibbia.
0: It's not my saying.
1: Non sono io che lo dico.
0: He said, whatever I can do, you can also do. He even said, you can do better.
1: E lui ci ha detto, qualunque cosa io faccio, anche voi potete farla. E per di più potete farla meglio.
0: So, I'm going to show you how.
1: Quindi io vi mostrerò come.
0: Because the teaching of the Lord Jesus has still remained in this world, the unspoken teaching.
1: Perché l'insegnamento del nostro Signore Gesù Cristo è rimasto ancora in questo mondo un insegnamento non detto.
0: And I will show you how to recover that teaching.
1: E io voglio mostrarvi come recuperare quell'insegnamento.
0: I will show you how to talk directly to our Lord Jesus, because since his resurrection he has never left us. We can still talk to him.
1: E voglio mostrarvi come parlare direttamente con il nostro Signore Gesù Cristo, perché dal momento in cui Lui è venuto su questo mondo, Lui non ci ha abbandonato, possiamo ancora comunicare con Lui.
0: He still can guide us.
1: Può ancora guidarci.
0: But because He has left this physical vibration, this physical energy of the planet, and he's in a higher frequency of existence. We ourselves have to rise a little higher in order to meet the Lord in a different dimension.
1: Ma siccome lui ha abbandonato questa vibrazione fisica, questa energia fisica, per raggiungere una frequenza più alta, anche noi dobbiamo distaccarci da questa energia fisica e raggiungere un'energia più alta per poter parlare con lui.
0: And then we will know the true teaching from him directly.
1: E in questo modo noi conosceremo il vero insegnamento da lui direttamente.
0: And we can also walk his way and bring love and kindness into this world.
1: E potremo camminare sul suo sentiero e portare amore e gentilezza a questo mondo.
0: I will also show you how to get in touch with the Word that's mentioned in the Bible, which says the Word was with God and the Word was actually God.
1: E io vi mostrerò anche come entrare in contatto con il verbo come viene menzionato nella Bibbia, che dice in principio era il verbo e il verbo era Dio.
0: It says that everything that is created has been created from by this word.
1: E la Bibbia dice che qualunque tutte le cose create sono state create attraverso questa parola.
0: So if we are created by this word or by this God, by contacting it, by being reunited with it again, we will become one with God.
1: E quindi se noi che siamo esseri creati, siamo stati creati attraverso questa parola di Dio, ricongiungendoci a questa parola, contattando questa parola, noi saremo uno con Dio.
0: Hearing the word is hearing God Seeing the light is seeing God. Seeing Lord Jesus inside is also seeing God. All these experiences we can have right now while living on this planet. We can see heaven and we can live in this world at the same time, knowing where we're going after death.
1: Ascoltare la parola e ascoltare Dio, vedere la luce, vedere Dio, seguire Gesù e seguire Dio, e tutto questo lo possiamo fare in questo mondo, continuando a vivere su questa terra e vivendo il paradiso su questa terra.
0: You know your Bible inside out, upside out by heart already, so I don't have to remind you of the Bible. I'm here just to offer the practical experience that the Bible has promised.
1: Tutti voi conoscete la Bibbia più o meno a memoria, quindi io non devo parlarvi della Bibbia, sono qui per offrirvi l'esperienza pratica che viene menzionata nella Bibbia.
0: Anything, any experience of the past saints that stated in the Bible, we can experience, we can have a taste of it, and we can continue having it every day while doing our secretary job or driving a taxi or, you know, serving a coffee, whatever.
1: Tutte le esperienze che i santi del passato hanno avuto e che sono registrate nella Bibbia, noi possiamo averle, possiamo gustarle, sperimentarle ancora oggi, continuando a fare il lavoro che facciamo, a fare le segretarie, a servire un caffè, a guidare un taxi.
0: Simple by leaving this temple of the flesh and going inside, contacting the real owner inside.
1: Semplicemente continuando a vivere questo tempio della carne, ma entrando dentro di noi e contattando il vero proprietario.
0: There is a way to do it, like there's a way to do everything else.
1: C'è un modo per farlo, proprio come c'è un modo per fare tutto il resto.
0: We just learn how, then we can.
1: Dobbiamo solo imparare come e poi possiamo farlo.
0: And knowing God is the easiest thing that I can imagine. The easiest thing that ever happens to any of us in this life and the next.
1: E conoscere Dio è la cosa più semplice che si possa fare, la cosa più semplice che io riesco ad immaginare, la cosa più semplice da realizzare in questa vita e nella prossima.
0: And it's by far the most mysterious, the most awesome, the most wonderful experience that we could ever know.
1: Ed è di gran lunga l'esperienza più misteriosa, più meravigliosa che noi possiamo fare.
0: It is so simple, that's why we don't know it. We can never imagine it's like that.
1: È così semplice, per questo noi non la conosciamo, non riusciamo ad immaginare che possa essere così.
0: That's why the Bible says all the time we are only the temple. This body is only the temple and God dwells within us, but we never believe it.
1: Ecco,
0: we thought God was somewhere else.
1: Ecco perché la Bibbia continua a dire che noi siamo il tempio di Dio, che Dio vive dentro di noi, ma noi non riusciamo a crederci, noi pensiamo che Dio sia al di fuori di noi, sopra di noi.
0: He says so clearly in the Bible that you are the temple of God and the Holy Spirit lives within you. So simple, so direct, so clear. But many of us don't know where that spirit is. And we carry on living a miserable life, a life like a beggar, or begging for miracles, begging for blessings, begging for anything. But God is there all the time, and we can get any blessing we want if we know where He is, if we contact Him. We get anything we want. No need for praying, no need for begging even, because we have God inside. We are God.
1: La Bibbia lo dice in maniera molto semplice e diretta, che noi siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito Santo vive dentro di noi, ma molti di noi non sanno dove sia questo Spirito, lo cercano al di fuori e quindi viviamo una vita miserabile, una vita da mendicanti, mendichiamo le benedizioni. Se noi riuscissimo a contattare questo Spirito, non avremmo quasi nemmeno più il bisogno di pregare, non saremmo più costretti a mendicare.
0: But such is our forgetfulness. When the Lord Jesus came here to remind us that we are the children of God, we killed him.
1: Ma siamo talmente dimentichi di tutte queste cose che quando il Signore Gesù è venuto su questa terra per ricordarcele, noi l'abbiamo ucciso.
0: When he proclaimed that he is the Son of God, which is the absolute 100% truth, they killed him.
1: E quando lui ha proclamato di essere il figlio di Dio, noi abbiamo pensato che fosse una falsità, una menzogna, e lo abbiamo ucciso.
0: They call him blasphemous.
1: L'hanno chiamato blasfemo.
0: So actually, the people in this world, we ourselves, are incredible.
1: Quindi le persone di questo mondo, noi stessi, siamo incredibili.
0: We rather believe that we are sinful, that we are from the devil, than believe that we are from grace, from love, from God.
1: Noi crediamo piuttosto, molto più facilmente, che siamo peccatori, che veniamo dal diavolo, piuttosto che credere che veniamo dalla grazia, dall'amore, da Dio.
0: Even if we don't have any proof that we are the children of God, we also don't have any proof that we are the children of the devil either. So why believe in this one and not believe in that one?
1: Anche se non abbiamo prove per dire che siamo i figli di Dio, non ne abbiamo neppure per dire che siamo quelli del demonio. Allora perché siamo più propensi a credere al fatto che siamo figli del demonio piuttosto che siamo figli di Dio?
0: Even if Lord Jesus Christ did not have any proof that he is the son of God, they had no proof that he is the son of the devil. So why kill him? I don't understand humans.
1: Sebbene neppure Gesù avesse prove per dimostrare che era figlio, che fosse figlio di Dio, non aveva neppure prove per dimostrare che fosse figlio del diavolo. Allora perché lo hanno ucciso, io mi chiedo.
0: But he has proof that he is the son of God.
1: Ma lui aveva prove che era figlio di Dio.
0: He did not care for the kingdom on earth. He did not compete with the government at that time for any position or any fame or any money even. He just taught the people how to find their own glory, how to find their own God, so that they can be happy, be blessed while on earth.
1: Egli aveva le prove che era figlio di Dio, non si è mai preoccupato dei regni della terra, non ha mai iniziato una disputa con i governanti del mondo, né per avere fama né per avere denaro, si è solo preoccupato di insegnare alla gente come trovare la gloria, come trovare Dio per essere felici.
0: And whoever comes to him, he will teach them how to know God. He will give them the proof right away.
1: E tutti quelli che gli si avvicinavano, a tutti loro, lui insegnava come conoscere Dio, come avere una prova di questo Dio, immediatamente.
0: If he bakes a cake and asks you to taste it and you don't taste it and you just stand around and ask for the proof and for the quality and for the taste of the cake and you don't even eat it, how can he even prove that the cake is good?
1: Se facciamo una torta e la offriamo a qualcuno perché lui dica se questa torta è buona o meno, come fa questa persona a dire se è buona, a parlare delle qualità della torta se non la assaggia?
0: But the proof is very evident already, because the Lord Jesus taught only goodness, peace, love and kindness. How can a son of the devil or anyone wicked teach this kind of thing and bear all these insults with all love and even ask God to forgive his so-called enemies? These things can only come from that God quality itself, can only come from the Son of God. This is proof enough already, but humankind is a strange race.
1: Ma le prove in questo caso, nel caso di Gesù, ci sono. Lui ha sempre predicato l'amore, la tolleranza, la gentilezza, ha insegnato alla gente queste qualità, queste virtù che non sono assolutamente virtù del demonio. E allora

0: despair that they used to hurt the Lord, and I cry so much.
1: Ho visto la lancia che hanno usato per colpire il nostro Signore Gesù e ho pianto molto.